era la premessa, che anche l'ultima, il gallo. Poi mi raccomando, essere più chiari, perché